0: The 90s Flashback Hour on Outreach Radio. Outreach Radio.
1: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire.